0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El que parte y comparte está
2: en todas partes.
1: Ponte. Exa FM 95.3.
3: Se fue.
1: 6 con 7.
3: ¿Qué es lo que?

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Súbete al carro.
2: Súbete al carro.
1: Somos tu copiloto.
3: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 95.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes, ponte.
1: Exa FM 95.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina.
0: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Ponte. Exa FM 95.3.